0: ហាត់មួយអលនពេអូហ្វាត់គីកោហ្វរ៉ូរីជោណោមៀមៃមៀយវ៉ាលេនស៊ីយ៉ាអូគ្លីវ៉ាអាអ៊ីវ៉ាហ្វញ៉ាពេកាម៉ារីកោរិកហ្វាម៉ាកាបេណេឌិតម៉ាទេអូអាមីនហ្វីតូពេមូអាក្លោស៊ីហាងួតោម៉ាឡូសមូមៀមៃពេម៉ាឡូស៊ីហ្វាគីកោប៉កេតវេឡាពេមូទេវីតាម៉ាឡូមៀ
1: Vielä?
2: Joo, mä aloin teitä. Ate vasta, kun on niin, mä oon musta atpautaa. Daniela Teu, lisää teette aupa, pehkiä. Kenno tapussa anne, pehän oli mipa faiva. Me tuutuu mun ees faiva ki Hawaii. Pehkiä faa mahaa ki Lotrua. Pehän mun sione, pehän mun maile mahaa. Jo tarra, pehkiä foki ki esta en final junior ki pokeno.
1: Io fa malo a tu vela, eh? A te pe fascini per mau Pablo la tu selo per peca Anna Tuquia, per mo to da che ta des. Pensione vivita per peca sentavo per mo co selo imata se fesi. Fare ais pulutosa ta se ni ulacai vir sentavo elangi, pita la lilo sione ca fus finau. Maria Coretti Olvia Copo ca fo pore sune finau per mo unici hala lilo. Fata fei Lola, Paula Moa per peca te vita manukeu a Pepe Capetelo Olosoni, Tikaway, Pila Suave, Fatai Hala Tokoua, Kumisei Kaloni, Hanteri Taufalere, Pepe Focasami Wena Lipo Prescott, Piula Fraus Malanga, Pepe Kia Tevita Fraus Malanga, Famor Catevita Manukia, Kirifi Alatini, Tevita Fanga, Pepe Focica Fifita Reone, Aya Coetaufica, Faniki Pompongini, Oku oatuja esan laitteen funga mana mo ui maloon.